0: beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Era sfera al mio confronto, era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.
1: Sulla pista di lavorata, lì per lì l'ho trapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato, l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata.
0: Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
2: Pare idea.

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei son fatta una risata, ogni whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudibata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
1: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea?
1: Quale idea?